0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Torino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno, ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa padre Romano. Ma vada via i ciappa.
2: Buongiorno scombricolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ragazzacci, buongiorno. La mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno combricoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
2: Good morning everybody, I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti canini, ciao Federico!
2: Buongiorno Scombricolati del Bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone: cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Sergio Gnagna.
2: TikTok, l'utente da lei chiamato è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
0: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
0: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Pat Romano.
1: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, notizie anche che creano polemiche come questa riapertura dell'anno scolastico a Mestre. Soltanto 3 cognomi di bambini italiani nelle 2 sedi della scuola dell'infanzia e soltanto una decina di cognomi italiani nelle 6 classi della scuola media. Tutti gli altri sono stranieri, quasi esclusivamente del Bangladesh. E accade questo all'istituto comprensivo Caio Giulio Cesare, appunto a Mestre, siamo dunque a Venezia, e così a causa delle difficoltà a dialogare con dei genitori che non parlano la lingua e in mancanza di un mediatore culturale, oltre agli studenti italiani se ne sono andati dall'istituto veneziano anche i collaboratori scolastici e il personale amministrativo, lasciando alla preside appena arrivata e al suo primo incarico da dirigente una bella gatta da pelare e una grande sfida da intraprendere. Adesso parliamo di stipendi, ma non stipendi così da poco, stipendi veramente molto, molto, molto pingui. Il leader politico più pagato al mondo ha deciso peraltro di alzarsi ancora lo stipendio. Chi è? Si chiama Lawrence Wong ed è il premier di Singapore, apprezzato per le umili origini e conosciuto anche per la sua passione per la chitarra. Però sta facendo discutere adesso, perché la scelta di alzarsi lo stipendio, suo e quello anche dei suoi ministri, rischia di inimicargli l'intero paese, sempre più diviso dalle diseguaglianze economiche. Già prima di ratificare l'aumento di stipendio, Wong era il leader politico più ricco al mondo, con ampio margine sui suoi colleghi. Percepiva infatti uno stipendio annuo di 2,2 milioni di dollari di Singapore, che bene o male sono quasi equivalenti ai dollari statunitensi. Una cifra astronomica che ora lieviterà di oltre il 60%, arrivando a toccare i 3,6 milioni di dollari di stipendio. Per rendere l'idea, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, guadagna 400.000 dollari l'anno, mentre il primo ministro britannico Andy Burnham ne guadagna appena 230.000. Questo per dare l'idea di come Wong sia diventato veramente il paperon dei paperoni di tutti i leader politici mondiali. È tutto, ragazzacci.
0: Radio Number One.

0: I like you, Post Malone con Doja Cat su Radio Number One. Buenos dias, sono le 8:35, questa è la cubricola.
1: Polemiche roventi, non so se hai ascoltato la notizia del Focus, a Mestre,
0: sì,
1: in questo istituto Caio Giulio Cesare. Noi abbiamo un'esclusiva, abbiamo la preside di questo istituto che registra pochissimi bambini italiani e moltissimi stranieri, in particolare del Bangladesh. Buongiorno preside.
2: Buongiorno a tutti quanti. Questa musica qua
1: è cambiata l'aria, è cambiato all'istituto
2: tutto.
1: Caio Giulio Cesare.
2: All'istituto Caio Giulio Cesare, che si chiama Ciarabam Pam Pam adesso, che ha cambiato il nome. E pugnalate i 33 cose. Brutto si chiama Brutto Caran Tan Tan.
1: Sì, va bene, brutto figlio mio. Però che sta succedendo? Come mai gli italiani scappano da questo istituto?
2: Ma mi non te so dire tanto bene le cose. Vieni qua.
1: Chi sta chiamando?
2: È una bella gatta a pelare questa storia qua.
1: Perché
2: quando che arriva la mattina, a parte che mi aveva detto che sti ragazzi si era indù.
1: Sono induisti.
2: Se arrivai 30, 40, 50.
1: Pensavo indù. Ah, in dialetto.
2: Aspetta che gli domando una cosa. Hai fatto i compiti ieri?
3: Hello, saya Andes. Saya dan teman-teman.
2: Teman-teman, cosa che vuoi?
1: Domani.
2: Allora, ti porta la giustifica. Quella lì dietro, la tua mare.
3: Kali ini saya akan
2: e tua sorella.
3: Tanya orang-orang tentang
2: Jakarta. La pampama tantang.
3: Apa yang mereka suka tentang Jakarta dan apa yang mereka tidak suka tentang Jakarta.
2: Jakarta o si
1: è indù? Ci sono le parole anche un po' in Veneto, però.
2: Esatto, anche a me non mi trovo male, dico la verità.
3: Video ini merupakan video Easy Indonesian yang pertama.
2: Ma se non esce, non esce se non c'ha la giustifica.
3: Mare che ti mulai tanya orang-orang.
2: Mare che ti avoli, gatia. Ma guarda, dite se questo. Ma che modo che gli fare sti ragazzi, sti fiori.
3: Ok. Succa
2: guarda che anche se sono dei maestri succa, ho capito anch'io.
1: Ho
2: capito, ma questi qua fa il giro del mondo.
4: Bikin tempat macet juga kalau naik
2: acuga
4: positifnya itu
2: ma che mo è che no è acuga no è
1: un mediatore culturale,
2: ma basta,
1: un interprete,
2: vuoi attore il gatto, vuoi attore il gatto che vuoi operare, vai.
0: Alcune parole si capiscono comunque,
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai,
1: vieni qua
2: te quando
0: sono
2: c'è l'intervallo.

0: Rainer Zonnenwald su Radio Number One. Era Loco Loco questa canzone alle 8.40 su Radio Number One. Vediamo dove ci porta la grande canzone che ascolteremo tra poco. Tutta al femminile. 2001, a tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Yes! Il pezzo celebre Lady Marmalade in una delle versioni più recenti, tra l'altro quella di Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim e Maya. Ciao!

0: Bell, una delle versioni più recenti di questa celebre canzone, che in realtà è del 1974, era stata utilizzata quella che abbiamo appena ascoltato, questa grande canzone di Radio Number One, per la colonna sonora di un film che era Moulin Rouge. Come vi dicevo, la canzone è stata scritta nel 1974 e interpretata da un gruppo musicale statunitense che si chiamava La Belle, Le La Belle. Voi immaginatevi nel 1974 cantare una cosa tipo Voulez-vous coucher avec moi, ce soir, che significa volete, plurale, può essere tipo una, non so, una forma di cortesia, ma anche un plurale. Volete venire a letto con me stanotte?
1: Io capito.
0: Tutti voi?
1: Tutti in giro.
2: Una bella cosa allargata, promiscua. Era un po' promiscua, bella.
0: Nel 1974.
2: Promiscua.
0: Nel 1974 non era proprio, diciamo, una cosa che si poteva dire. Infatti molte radio americane l'avevano censurata. Ci sono un sacco di cover di questa canzone, attenzione. Tra le più famose, quella di Sabrina Salerno.
1: Ah, e come cantava?
0: Credo così. Voulez vous coucher avec moi ce soir?
2: Ci sta,
0: con un po' da scento veneto, magari. E quella appunto che abbiamo appena ascoltato, ma ce n'è anche una metal interpretata da una celebre band, che è quella dei Manowar. Non abbaiano.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, un canto d'amore su Radio Number One. Rimaniamo in tema di grandi artisti, di grandi canzoni.
2: Assolutamente sì, perché i trend radiofonici e i grandi anniversari anche delle pop star mondiali, noi siamo un esempio, spesso li citiamo, no? I grandi guru della musica mondiale, riaccendono questa che è una tendenza che è molto chiara, ovvero che la musica degli anni 80, 90 e 2000 domina ancora i nostri cuori. Però ci sono anche le nuove hit che avanzano, come Radio Number One, insomma proponiamo un po' il vecchio che non muore mai, ma anche il nuovo, le nuove hit. Allora vi chiediamo, ma c'è un artista moderno, diciamo dell'ultimo decennio, un artista 2 o 3.0 italiano o straniero, anche italiano, ma anche fuori ai confini italici, che secondo voi reggerà il confronto tra 20 anni?
1: Certo.
2: Ad esempio, secondo me Marco Mengoni è uno di quelli, cioè tra 20 anni sarà ancora nazional popolare e ancora avrà appeal.
1: Potrebbe essere, speriamo anche Angelina, no?
2: Sì, anche Angelina, certo. Però se dovessi mettere, non so, il classico euro da puntare su un artista che tra 20 anni sarà ancora sulla cresta dell'onda, lo punto su Mengoni.
3: Robin Williams.
1: Ma non è giovane Robbie Williams.
2: Però appartiene, no, dell'ultimo decennio.
3: Blanco.
1: Quelli giovani,
3: Blanco,
1: sì. Blanco.
2: Ecco.
1: Sì, mi vengono in mente anche, non lo so, i tour, tipo che ne so, il tour dei Rolling Stone, piuttosto che anche quello di Madonna che partirà adesso, eccetera. Marco Mengoni ve lo vedete, che ne so, tra 20 anni.
2: 20 anni,
1: andare in
2: sì,
1: tour.
2: Tra 20 anni, certo. Quell'artista che adesso, come dire, è sbocciato, lo vedete ancora sulla cresta dell'onda.
1: Esatto, diventare come la Pausini, come Vasco Rossi.
2: Poi anche i gruppi, anche le band, ad esempio io ne ho un paio in testa, poi magari le dico, dai, non voglio dare suggerimenti.
1: Sentiamo i nostri ascoltatori al 393 4440444. È curiosa questa cosa.

0: siamo ritornati indietro al 2018 per riascoltare insieme questa bella canzone di Alice Merton che si chiama No Roots su Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: My body isn't ready. Comincia così questa terza ed ultima ora della copricola di Radio Number One, dove abbiamo fatto un vero domandone. Il domandone è svero è questo qua stamattina, Pat.
1: Sì. Allora, vi stiamo chiedendo se c'è un artista moderno o una band moderna dell'ultimo decennio, tanto per intenderci, italiano o straniero, italiano o straniera, che secondo voi reggerà il confronto tra vent'anni, cioè nel 2046 sarà ancora popolarissimo questo artista. Esisterà. O questa band. Sì.
0: Ecco, l'errore che credo sia stato fatto da molti dei nostri ascoltatori è quello di paragonare a qualcuno, cioè nel senso, stiamo dicendo uno come Sombr, che è un giovane cantante, adesso c'è, ci sarà tra vent'anni, però non dobbiamo pensare, non lo so, Sombr rispetto a Robbie Williams.
1: No, non c'entra niente i paragoni, no, stiamo parlando proprio dei singoli. Secondo me Sombr sarà ancora sulla cresta dell'onda nel 2046, io la butto
0: anche
1: lì.
0: Secondo me iniziamo bene, diciamo, la carrellata di messaggi così.
2: Assolutamente no.
3: Basta. Eccoli, perfetto. Preciso.
0: No, ma non riferito a Sombr, in generale.
3: Meteore e basta.
1: Nessuno di quelli di adesso. Va bene.
3: Esatto. Maneskin e Damiano, di loro se ne parlerà per molti lustri addirittura.
1: Quindi si arriva fino al 2046. Sono d'accordo. Poi.
0: No, questo deve leggere Sergio, per forza.
1: Sì, perché Federico ha ragione.
3: Se si possono citare anche artisti stranieri, io sono rimasto rapito dalla voce di Sieda Spyro e le auguro una lunga e brillante carriera. Ciao a tutti da Federico.
1: Speriamo nome
3: gettonato. Che non spiri prima.
1: Che non spiri soprattutto.
3: Lo so.
1: Poi premetto che nessuno potrà mai eguagliare la musica 80-90, però ultimo, tra vent'anni, ultimo inteso ovviamente come cantante, tra vent'anni potrebbe essere al top. Anche qui sono d'accordo.
0: Anche io sono d'accordo, per quanto non lo ami particolarmente, però anche secondo me. Allora, 393-444-0444, senza fare paragoni, chi sono i nuovi cantanti, i giovani cantanti che secondo voi ritroveremo più in auge anche tra vent'anni? Sentiamo. Dance, ritorniamo indietro di qualche anno al 2016, sono 10 anni. Questo è Cake by the Ocean.

0: Back by the Ocean Dance Radio Number One, alle 9:15. Ancora buongiorno, come la va? Come la va?
1: Va bene.
2: Dai, sì.
0: Quanti caffè avete già preso stamattina?
1: Io ho preso una tisana alla betulla.
2: Infatti stanno già crescendo.
0: Perché sei diventato
1: Federico? Ho preso la tisana alla betulla.
2: E stanno
1: molto
2: crescendo
1: buona.
2: Già i funghi.
1: C'ho già le mazze di tamburo vicino.
0: Le mazze di tamburo,
1: sì, che crescono vicino alle betulle.
2: Una varietà di
0: io
2: fungo.
0: Non vi capisco, raga, non vi capisco.
2: È un fungo.
0: Non vi capisco.
2: Sotto la betulla ci sta la mazza di tamburo.
0: Sono straniera. Allora, attenzione, stiamo parlando di musica in realtà questa mattina, eh?
2: Sì, vi stiamo chiedendo, c'è un artista moderno dell'ultimo decennio italiano straniero che secondo voi reggerà il confronto tra 20 anni?
0: È un po' anche la domanda, chi è i cantanti nuovi che vi piacciono, nel senso che secondo me esatto,
2: che però resistono nel tempo, devono resistere
0: e speriamo.
3: Ciao. Penso a Achille Lauro, ha un carisma fantastico.
1: Giusto.
3: Ciao da Paola.
2: Ci sta Paola.
0: Sì Paola, sono d'accordo, brava, avrei brava, detto anch'io Achille Lauro.
4: Secondo me un artista che potrebbe esserci ancora tra 20 anni è Alfa. Se riesce a crescere col suo pubblico, probabilmente lui sarà uno di quelli che resterà.
0: Sono d'accordo.
2: Vediamo.
0: Lo spero più che altro.
2: Vediamo,
0: perché mi piace tanto.
2: Non lo so, qui ho qualche dubbio. No, non nel senso che lui è un grande artista, però tra 20 anni non lo so, vedremo.
0: Non lo sai. Lo vedi bene a fare che cosa tra 20 anni?
2: No, può essere magari che diventa produttore, che ne so, oppure può esserci anche il salto di qualità.
1: Ne ho due.
2: Dai,
0: anch'io.
1: Vai con i tuoi.
0: Lazza e Marrakesh, anche se è un po' vecchiotto Marrakesh rispetto alla Lazza, ad esempio, però Lazza Marrakesh secondo me sì.
1: Tu?
2: Io ho i The Colors.
1: The Colors.
0: Sì. Ah, giusto.
1: Io ne ho due. Uno è Mahmood.
2: Ci sta.
1: E l'altro è Tananai.
2: Tananai.
1: Però l'unico problema è che gli dura il cane, se no non può più portare giù a pisare.
5: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: che con l'alta marea.
1: Ma vedi, stiamo parlando di cantanti, cantautori italiani, Coez, Fra Quintale, ci sono arrivati in faccia praticamente con questa canzone che si chiama Alta Marea. Me ne stanno venendo in mente un sacco, ma anche Tommaso Paradiso, i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Pinguini, no? Sì, tra vent'anni ancora al top.
3: Vent'anni? Sono tanti,
2: tra vent'anni con la condizionale peraltro.
1: Vabbè, torniamo sull'argomento tra poco, perché tra poco c'è Meteo Pat, lo vedo già pronto, due giri su se stesso, frumme il supereroe.
2: Per i fondelli.
1: E il supereroe sarà tra noi tra poco.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: Ehi là.
5: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
5: Da solo?
2: No, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Pat. Un saluto alle meteopattine canarie, la Manu Doriani che è la capa delle cape delle meteopattine. Allora ragazzi, come molte cose della vita, insomma, per avere un beneficio, un qualcosa che si desidera, c'è un prezzo da pagare. Il prezzo da pagare è questo qua, l'avete sentito in sottofondo. Temporali. Volete che il caldo intenso tolga un po' la morsa, tolga la presa dal nostro paese, dai nostri anche in Barbagia fa caldo, e il prezzo da pagare è quello dei temporali anche intensi, in alcuni casi anche grandinate intense, e quindi oggi e domani maltempo al nord, su parte anche del centro Italia, con questi temporali anche di forte intensità.
2: Ma che cos'è?
1: Non lo so, che cos'è? È un tacchino questo? Che cos'è?
2: È un delfino.
1: Ah, un delfino.
2: Acqua dappertutto, delfino.
1: Sì, delfino tacchinato. E ancora un po' in attesa invece il resto d'Italia, poi venerdì estensione dei fenomeni anche a parte del meridione con calo termico generalizzato, e poi schiarite che cominceranno ad affacciarsi al nord-ovest. Mi è preso un accidente con questo...
3: Madonna,
1: con questo tuono. Appunto, schiarite al nord-ovest da venerdì, in estensione in giornata al resto del settentrione. Per avere un miglioramento deciso su tutta Italia bisognerà aspettare sabato. Insomma, questo è il prezzo da dover pagare. È tutto, ragazzacci.
3: Che momenti meravigliosi, come attendo io l'arrivo delle meteo su Radio Number One.

0: vedi, vedi, ecco, questo è un altro artista che secondo me tra 20 anni, se non si rompe le scatole lui che decide di aprire un ciringhito a Santo Domingo, secondo me Bruno Mars invece ce l'avremo, e come se ce l'avremo. L'abbiamo ascoltato con On My Soul su Radio Number One, l'ultimo Focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Parlavamo appunto di maltempo in arrivo, in alcuni casi è già arrivati, perché a causa di un intenso temporale la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero. Siamo in Alto Adige tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco, proprio a causa dei danni causati dal maltempo. A questo proposito ricordo che c'è anche un'allerta arancione in Lombardia, quindi massima attenzione. Vista la situazione appunto nell'Alto Adige, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi oltre che limitazione di percorso. Per ovviare a questo inconveniente è stato comunque istituito un servizio di autobus sostitutive. In queste ore è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici per valutare come affrontare questo in Lombardia, quindi massima attenzione. Vista la situazione appunto nell'Alto Adige, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie

0: Software, la musica di Radio Number One negli spacca notizie. Vabbè, diciamo che insomma, secondo i nostri ascoltatori, questo ristorante a Lesmo, Child Free, ha fatto benissimo, anche perché tantissimi di voi che sono, siete genitori, avete detto sì sì, noi siamo favorevoli, anzi qualcuno ha scritto ah dai, 2 ore d'aria, peraltro insomma ci farebbe anche piacere averle, lasciando i bambini a casa.
1: Mi piace molto il concetto del non siamo tenuti a supportare i figli degli altri, cioè già dobbiamo nostri, ok, da contratto c'è, ma gli altri no.
0: Quindi, gli altri no. Va bene, dai. Comunque deve essere anche un posto carino, quindi va, siamo per il sì, dai, pollice su. Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: invece quella di Key 1995, questo ragazzo che ai tempi, diciamo, di questa canzone faceva il modello, bellissimo, ha sfilato anche per Dolce & Gabbana, era stato anche proclamato negli anni 90 uomo Vogue, e leggenda narra che fu scoperto mentre cantava in metropolitana da Dave Stewart degli Eurythmics. Comunque ha avuto successo con questa canzone, poi però è sparito nel nulla.
1: Ti ho visto molto lanciata sulla bellezza di questo modello. Insomma, ti ho visto un attimo bellissimo. Un attimo trascinata dagli eventi.
0: No, non direi.
1: Quante ne ha adesso?
0: Non lo so, cioè adesso devo fare un attimo il conto, non lo so quante ne ha, è cresciuto. Negli anni 90 aveva 20 e qualcosa, quindi adesso mi è uomo maturo, diciamo.
1: Uomo maturo. Adesso lo cerco, voglio vedere se è ancora bello.
0: Sì, va bene, secondo me sì. Allora, parliamo invece degli Oasis. Sì, perché c'è questo ex tecnico, attenzione, Liam e Noel Gallagher sono molto preoccupati, li abbiamo visti effervescenti a Venezia perché è stato presentato il loro docufilm di grande successo che racconta la loro reunion. Che cosa ha fatto questo tecnico?
1: Ma sostanzialmente ha rubato del materiale, ok? Loro non so che tipo di reazione possono aver avuto. Forse
0: no, sono arrabbiati moltissimo, sono arrabbiati, anche preoccupati.
1: Ma l'hanno denunciato? No.
0: Allora,
1: sono un po' preoccupati, insomma, non si sa bene quale materiale, fatto sta che lui mette all'asta. Il valore potrebbe aggirarsi intorno al milione e mezzo.
0: Al milione e mezzo, tra l'altro, no, perché allora non è che sono oggetti, cioè nel senso sono pezzi di registrazione, studio di registrazione. Pezzi di concerti, insomma, tutto quel materiale che non è visibile al pubblico. Io credo che l'unico modo per evitare che questo, che tra l'altro è stato il figlio di questo tecnico, molto bravo evidentemente a montare filmati eccetera, si è occupato poi di mettere all'asta tutto il materiale, l'unica soluzione potrebbe essere quella che i fratelli Gallagher paghino per riappropriarsi, diciamo, del materiale questo signore, senza farlo circolare, se non vogliono rischiare, no?
1: Beh, ma quanto rischia lui a vendere, non so, un pezzettino di canzone che magari loro hanno accantonato? Cioè, non rischia qualcosa anche lui? Non riesco a capire qual è la parte lui vende all'asta.
0: Non credo.
1: Che si può fare, quindi lui ha potuto legittimamente sottrarre dei pezzi, dei ritornelli, dei fratelli.
0: Anche perché sono delle registrazioni inedite.
1: Infatti.
0: Questo sicuramente. Non lo so se andrà a buon fine, per il momento nessuno è intervenuto. La bella notizia in tutta questa storia è che nei giorni scorsi parlavamo, diciamo, dell'indecisione, no? Che loro poi sarebbero venuti in Italia a cantare, ma il Sun ha spoilerato che potrebbero arrivare in Italia il 24 e il 25 luglio allo Stadio Olimpico a Roma.
1: Certo, cerchiamo i biglietti allora, mettetevi in coda.
0: Auguri!

0: La voce di Elisa, l'anima vola. Allora, non volano gli aerei nel Regno Unito, perché sì, c'è stato un problema veramente incredibile ieri e ancora oggi situazione difficile. Allora, tra pochi minuti la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi parliamo degli studenti italiani.
1: Italiani e anche europei, livello OCSE, cerchiamo di capire se in matematica siamo bravi, non siamo bravi, soprattutto noi italiani, come siamo messi.
0: No, ma ci sono buone notizie. Sì. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Un minuto alle 12, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano, ennesima tragedia familiare a Marano Vicentino. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. A Moncaglieri, alle porte di Torino, la scorsa notte è trovata morta nel suo appartamento una donna di 79 anni. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Si intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. La Casa Bianca impone dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal paese nordamericano e il divieto dell'import di alcuni beni specifici. A partire dal 29 settembre gli Stati Uniti vieteranno infatti l'importazione dal Canada di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di moto di grossa cilindrata. A causa di un intenso temporale, la circolazione ferroviaria è rimasta a lungo sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco. Champions League, ieri Inter KO a Madrid con Real 2-1 con errori nerazzurri fatali nel primo tempo. Questa sera il Napoli alle 21 allo stadio Maradona affronta l'Arsenal. Domani sarà la volta della Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e del Como al Sinigaglia con i tedeschi dell'Ipsia. US Open di tennis, game over Alcaraz. Shelton lo elimina dopo una battaglia di quasi 5 ore e vola in semifinale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Viajando por el mundo, sono le 12:06, una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parlavamo nei giorni scorsi del problema dell'aria condizionata delle scuole, non tutte per fortuna, che sono un po' fatiscenti, sono un po' vecchie, mai più rimesse a posto, ma attenzione, questi strani edifici sono abitati in realtà da studenti, soprattutto nell'età dai 15 ai 16 anni, che invece fanno lo sporco duro lavoro di studiare. Questo è venuto fuori ed è emerso e non si può contraddire come dato.
1: Sporco lavoro. Allora, sporco lavoro, c'è sì. Un calo, attenzione, di preparazione degli studenti nell'area OCS, che rappresenta tantissimi paesi, oltre 90. Uno studente 15enne su 5, attenzione, presenta nel 2025 un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. Dunque siamo peggiorati in generale, un po' in tutta Europa, e quindi gli esperti dicono attenzione, perché il livello si sta abbassando.
0: Si sta abbassando, però gli studenti italiani se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura e vanno più o meno come loro in matematica e scienze, tanto che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, anche coniato, perché io devo dire fino a stamattina non avevo mai sentito questo termine, un nuovo termine, ha detto basta con l'ultimismo. Basta con il pessimismo e l'ultimismo, non siamo affatto ultimi, e quindi evidentemente insomma no, perché sai, tutti dicono vabbè, ma gli studenti italiani, allora diciamo che non è uguale per tutte le aree geografiche, però quindi gli studenti italiani non se la cavano così male paragonati ai loro coetanei di altri paesi, in questo caso Francia e Germania. Gli italiani vanno meglio,
1: cioè sì, in matematica ad esempio siamo meglio anche di Francia, Germania, Stati Uniti, Svezia. Quindi ecco, in generale però dobbiamo dire una cosa, che nel mondo sono pochissimi i paesi che mostrano miglioramenti, e quindi in generale la scuola nel mondo non dà buoni segnali. Poi è vero, non siamo gli ultimi, però insomma, è un po' una magra consolazione.
0: Allora torniamo all'intelligenza artificiale, perché un 15enne italiano su 2 la usa l'intelligenza artificiale per fare i compiti, ammette insomma di usarla per più di un'ora al giorno. Le differenze tra nord e sud, come vi dicevo, esistono, sono attenuate in questo rapporto OCSE, però ancora non eliminate, così come pure i divari tra studenti di contesti economici buoni e svantaggiati, anche lì insomma ci sono dei divari. E però insomma dai, delle notizie, come ha detto Valditara, all'ultimismo dobbiamo lasciarla stare, quindi essere meno criticoni verso il nostro paese.
1: Prendo volentieri la nuova parola, ultimismo.
0: Ci sta. Va bene, dai, la portiamo a casa. Ci sono i Coldplay. When you try-

0: Fix You, i Coldplay, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora, buone notizie, quindi vi stavamo dando poco fa con il ministro Valditara, che ha detto basta ultimismo perché gli studenti italiani se la cavano assolutamente bene per questo rapporto OCSE. E poi abbiamo un ministro dell'agricoltura, Lollobrigida, che un po' ci è mancato, perché sì. Insomma è stato un periodo che era molto protagonista, diciamo, sui social, così poi è scomparso un po' così dai nostri radar, ma adesso è tornato in pompa magna. Non so se dire esattamente così. Allora, che cosa ha fatto il ministro Lollobrigida? Ha fatto un video, però ha ricevuto un sacco di critiche sfottò sui social, perché praticamente con un bambino piccolissimo davanti, ripreso di spalle, ha preso tre pupazzetti, cioè una vacca, una capra e mucca. E poi ha detto: la vacca, la capra e la mucca e il latte. Ti piace? Con questo video sui suoi social, il ministro Lollobrigida ha provato a spiegare a questo piccolissimo bambino quanto sia importante il latte e il lavoro degli allevatori. E vabbè, questo ok.
1: Sì, però allora, intenzioni buone. Diciamo che era sparito dai nostri radar. Non so se di sua spontanea volontà oppure se gli è arrivato secondo me gli è arrivato anche qualche consiglio.
0: No, secondo me lui va in giro con i pupazzetti quelli.
1: No, secondo me gli era arrivato qualche consiglio, gli avevano detto: ascolta, non è che devi dire sempre delle cose, stai un attimino un pochettino nell'ombra, però, perché se ogni volta che apri bocca mi succede un casino, tipo la Meloni, che era anche sua mezza parente di cognata.
0: Sì, però adesso non sono più parenti.
1: Avrei detto: ascolta, stammi un attimino nell'ombra. Mi ritorna assoluto protagonista con questo video, che ha comunque delle buone intenzioni, no?
0: Ma no, allora la finalità era buona. Però
1: l'hanno criticato la bestia, perché non si può vedere Lollobrigida con vacca, capre, mucca, che spiega al bambino la cosa del latte. Fa molto ridere, fa anche un po' tenerezza.
0: Peraltro il bambino non si vede perché è di spalle, però si può intuire l'espressione, un po' così, come dire, tra l'altro, tra i tanti commenti che gli sono arrivati sotto, qualcuno ha scritto: ditemi che è uno scherzo, ministro, lei ha un futuro come maestro d'asilo.
1: Comunque, comunque c'è un'agenzia, c'è uno staff che si è messo lì e ha detto: guardi, qui dobbiamo ripensare un attimo alla sua immagine, cosa le facciamo fare? Facciamole fare un piccolo
0: maestro d'asilo.
1: Maestro d'asilo, il bambino è molto piccolo, sta in un seggiolone, probabilmente che è piccolo, e lui è lì che gioca con le tre statuine.
0: Però dai, forse il bambino magari ha recepito, vedendo la capretta, la mucca e la vacca, magari forse non ha capito bene la differenza fra vacca e mucca, ma insomma comunque
1: perché non ha capito la differenza?
0: Vabbè, perché è piccolo, cioè avrà un anno e mezzo, cioè non lo so io, cioè un anno e mezzo, secondo te capisce la differenza?
1: Vabbè,
0: io dico di no, però
1: sono tre animali diversi, insomma. Ho capito che il maestro è un po' discutibile, però sarà capace a spiegare la differenza tra tre animaletti.
0: Vabbè, ma infatti dai, vedremo, intervisteremo il bambino tra 5 anni e vedremo cosa gli è rimasto impresso nella memoria. Speriamo tutto.

0: Agitare Cacacale, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Allora, c'è un nostro ascoltatore molto simpatico che ha detto che 18 agricoltori sono morti da ridere, perché tra vacca e mucca non c'è nessuna differenza. Però attenzione, perché nella zootecnia in realtà la vacca sarebbe la mucca che ha già partorito almeno una volta. Comunque, per essere precisi, non è che l'abbiamo detto io e Claudio, cioè è il ministro dell'agricoltura Lollobrigida che, per spiegare a un bambino come si fa il latte, ha detto: c'è una capra, una vacca e una mucca.
1: Comunque invitiamo i 18 agricoltori all'ascolto a venire a fare un giretto qui in radio, così con gli animaletti, così ce lo spiegano. Certo, noi siamo pronti, siamo qui apposta.
0: Dai, rimanete lì, tra poco vi raccontiamo questa storia strana, insomma, di questi signori che hanno comprato una villa, ma c'è un ma.
1: Un grosso ma.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno, siete su Radio Number One, noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tante curiosità, tante notizie, interviste che stanno arrivando nei prossimi giorni, ci ritrovate sul sito radionumberone.it, sui social, lì potete riascoltare tutte le nostre puntate. Allora, tra poco vi raccontiamo una storia un po' antipatica, perché quando uno prende casa sogna di essere nel posto più bello del mondo e poi può succedere l'imprevedibile. Prima però su Radio Number One arriva LP.

0: Questo è il nuovo singolo di LP, la musica di Radio Number One, in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, il sogno di una vita, siamo nel Kent, abbiamo questa coppia, Jamie e Eda Pierce, che comprano una villa nella campagna inglese, bellissima, con la piscina, insomma pagano anche tanti soldi, perché hanno pagato, insomma, la villa, una bella villa grande. Diciamo che gli ex proprietari però erano a conoscenza di una situazione, ma non hanno informato gli acquirenti. E che cosa è successo?
1: È successo che sul terreno confinante questa villa, che è stata pagata 3 milioni di sterline.

0: Ma che è giusto? Come è giusto?
1: Ciao Brescia.
2: Ciao Cinzia. Ma vedi, ogni tanto ti escono delle porcate, è vero.
3: Esatto.
2: Però è anche questo il bello, sperimentare, sperimentare e capire cosa puoi fare e cosa invece è meglio, insomma, lasciar stare.
0: Agnese, come aggiusti? Cioè, se hai amici a cena, hai fatto uno spaghetto che ti viene una cosa strana, che li devi ubriacare oppure gli metti della droga nel piatto, che del bromuro che va, o allora, del guttalax,
2: ci sono, che, cioè, ecco, ci sono dei metodi che forse è meglio non enunciare in questo momento in radio, ma sappi che si può aggiustare veramente veramente tutto.
0: Ah, sì?
2: Sì.
0: E cosa metti?
2: Sì, sì, sì.
0: Gli ingredienti, quelli
2: puoi aggiustare tutto, tu stai tranquillo.
0: Le salse quelle che coprono tutto,
2: non
0: a posto
2: te lo
0: così.
2: Dico. Non lo va bene
0: sapere.
2: Così.
0: Non lo voglio sapere.
2: C'è Federico che invece ci dice che si attiene a ciò che dice la ricetta, perché non vorrei mai che un ingrediente si sentisse troppo oppure troppo poco.
0: Allora, io posso dire una cosa dal punto di vista tecnico-tattico, è vero che specialmente quando si preparano pane, pizza, dolci, pasta fresca, in generale in pasticceria ci si deve attenere alle ricette, perché sbagliare di poco significa proprio non riuscire ad arrivare in fondo, e quindi è lì, no, lì no, lì sì, non puoi fare variazioni sul tema.
2: Di

0: Sombra, My Body Isn't Ready. E tra i tanti messaggi arrivati a proposito di seguite le ricette in cucina oppure andate un po' a fantasia, ce n'è uno molto importante.
1: Ah sì, di chi?
0: È del nostro Gabro.
1: Ah, il nostro Gabro colomato dell'Happy Hour, sentiamo.
0: Sì, sì.
2: Allora, io ho provato a resistere, il mio voto non conta, ok, sono un

0: figa, va bene tutto quanto, ma continuiamo a cambiare le ricette, così poi nasce la carbonara con la panna, vado ospite a casa degli amici, mi dicono: Gabro, ma tu sei genovese, ti ho preparato le trofie al pesto, ci trovi i pomodorini, la feta, ma dai, ma no, ho ancora la nausea comunque, sì. Tradizione.
1: Bravo, bravo.

0: con This Is qui su Radio Number One. Peraltro i suoi genitori hanno un ristorante italiano a Manhattan. Io vorrei capire se anche loro seguono la ricetta italiana vera oppure inventano. Questo è il match, seguire o meno la ricetta. 393-444-0444.
1: One match. E tu, da che parte stai? Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: In punta di piedi con Olivia Dee nella sua Baby Steps qui su Radio Number One. E in One Match oggi si parla di ricette: si seguono bene alla lettera, in modo preciso e anche un po' quadrato, oppure si personalizza, si inventa, si sperimenta. Attenzione al Nico che ci dice di avere inventato una pasta con zucchine, ricotta salata, mandorle tritate e basilico, e ha avuto talmente tanto successo, caro zio Nassi, tu che sfoti sì. Tutti noi che ci inventiamo le ricette, ha avuto talmente tanto successo che gliel'ha proposta anche ad un suo amico che fa lo chef, il quale l'ha voluta nel suo ristorante. Quindi no, lui la propone nel ristorante. Inventiamo ed eccoci qua.
1: Siamo
0: a mangiare
1: tutti
0: cose
1: chef
0: buone.
1: Ormai siamo ma tutti certo. Chef, meno male che c'è uno chef. Senti le parole dello chef, quello vero,
0: del vero pasticcere.
2: Ricordatevi, se osserviamo le regole gradiremo il cibo non per un'eternità ma per un giorno di felicità.
0: Capito, caro Zanetti?
1: E se lo dice Iliginio, ragazzi, non bisogna mica prendersela con le ricette se non le sapete mica fare, no?
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Angelina Mango, la noia total, vincitrice del Festival di Sanremo di qualche annetto fa. Chissà se lei cucina, credo di sì. Credo sì. Che Angelina Mango cucini, perché ho visto dei video a casa col fidanzato, quindi secondo me loro cucinano.
1: Sì, si cimenta anche lei. Sentiamo voi.
2: Allora, io da cuoca.
1: Ah,
2: se
1: cuoca.
2: Ci sono delle ricette che non conosco, le seguo quasi alla lettera. Quindi, non avendo sentito le due fazioni, zio Nasty o Agnes, sappiate appunto che io le seguo la regola, poi se le imparo, ovviamente le imparo, poi le personalizzo.
1: Ecco,
2: però
1: vedi,
2: delle volte faccio di testa mia, vestito dalla Wendy.
1: Vedi, fa di testa sua, alla fine fa anche lei, che è una cuoca, di testa sua. Aspetta che ho appena segnato il voto per me, molto bene. Sentiamo anche un altro vocale.
3: Io in pasticceria uso le ricette.
1: Okay.
3: In cucina col modo quanto basta. Ciao Agostino.
1: Ciao Agostino, quanto basta mi piace.
0: Beh, vedi, però due cuochi dicono una cosa, seguono le ricette, poi dopo si vede, intanto le segui, le impari, poi casomai
1: forse le puoi personalizzare, ma forse.

0: Major Lazer con Lean On ci porta al capolinea, si scende di questa puntata di One Match con Agnese e con lo zio Nasty. Ai ai ai ai, caramba!
1: Caramba, vediamo subito chi ha vinto. Io voglio subito andare a sentire chi salirà sul primo gradino del podio. Dai, sentiamo, sentiamo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Dobbiamo dire, lo dobbiamo dire. Dillo tu, zio Nasty, lo dica, lo dica.
0: Detta Cannavacciuolo Massari. Questo perché ormai anche lei è chef e avete vinto voi fantasiosi in cucina.
1: Ma certo, ma perché la fantasia è quella cosa che salverà il mondo, ci salverà dal grigiume, dalla piattezza, da essere troppo... Sì, sì, è la fantasia quella che ci salva.
0: Ho un'idea. Io dico che la fantasia in generale hai ragione, ma in cucina potrebbe essere invece quell'elemento che vi fa stare sulla tazza tutta la notte.
1: Vabbè,
0: vedete voi.
1: Anche quello perché... è fantasioso, anche tu, cioè, perché sei troppo fiscale, insomma. Grazie a tutti per aver partecipato a questo One Match di oggi con lo zio Nasty e Agnese. Diamo la parola a Stefano Federici e il suo PN1.
0: Esatto, noi ci sentiamo domani, belli precisi, puntuali, dall'una. Quindi buon pomeriggio a tutti, a domani!
1: Ciao!
2: One Match. E tu?
3: La musica che cerchi è qui!

0: Grazie allo zio Rasti, gli amici di One Match torneranno domani a partire dalle 13. In arrivo il PN1, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto di peluche stretto tra le braccia della madre. A Squinzano nel Leccese oggi l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub britannici hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri. Ennesima tragedia familiare. A Marano Vicentino, un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. A Moncaglieri, alle porte di Torino, la scorsa notte è trovata morta nel suo appartamento una donna di 79 anni. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Si intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. La Casa Bianca impone dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal paese nordamericano e il divieto dell'import di alcuni beni specifici. A partire dal 29 settembre gli Stati Uniti vieteranno infatti l'importazione dal Canada di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di moto di grossa cilindrata. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi, in particolare quelli di uso turistico. Gli amministratori dovranno verificare se il prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite e se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni. Champions League, ieri Inter KO a Madrid con Real 2-1 con errori nerazzurri fatali nel primo tempo. Questa sera il Napoli alle 21 allo stadio Maradona affronta l'Arsenal. Domani sarà la volta della Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e del Como al Sinigaglia con i tedeschi dell'Ipsia. US Open di tennis, game over Alcaraz. Shelton lo elimina dopo una battaglia di quasi 5 ore e vola in semifinale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, ci siamo, tocca a noi!

0: Giova, buon vento, c'è stato stamattina presto, il buon vento si è fatto sentire. Buon pomeriggio, benvenuti nel PN1, un abbraccio al mister, un abbraccio a Rodolfo, tra poco i vostri vocali. Ma ci tenevo a parlarvi di quello che ci raccontano gli esperti, perché oggi ci aiutano nel capire se effettivamente possiamo piacere oppure no a chi ci sta davanti, soprattutto nei primi incontri, perché spesso facciamo tanto per cercare di piacere, ma a volte non ci riusciamo e allora sta cosa va migliorata. E allora ascoltate bene, perché ci sono a quanto pare 6 segnali del linguaggio del corpo che non mentono, signori. Ad esempio, il primo, la dilatazione involontaria delle pupille. Io non controllo mai quella cosa lì. Rappresenta un indicatore subconscio immediato di interesse e attrazione. Ancora, l'orientamento del corpo e dei piedi. Perché come tieni i piedi, a quanto pare, rivela la tendenza spontanea ad avvicinarsi alla persona desiderata. E sta cosa qua non la sapevo. E ancora, il desiderio di approfondire la conoscenza tramite domande frequenti e confessioni personali indicherebbe una chiara volontà di vicinanza. Oppure, l'imitazione inconscia dei gesti e della postura altrui crea simpatia e tradisce un forte coinvolgimento emotivo. E ancora, il nervosismo e l'attivazione del sistema nervoso manifestano l'attenzione romantica. Quindi questi sarebbero i 6 segnali del linguaggio del corpo che non mentono e farebbero capire all'altra persona se effettivamente chi hai davanti ti piace oppure no. Cosa ne pensate? Potete come sempre raccontarcelo in diretta, il numero lo conoscete, siamo a vostra completa disposizione, 393 444 0444.
1: Ciao Stefano, Marcello, ti so ascolto come sempre, viva il PN1,
0: grazie,
1: un abbraccio.
0: Grazie, viva il PN1. A te, caro mister, e ai tuoi calciatori. Arriva Taylor Swift.

0: tiro d'orecchio, sto scherzando.
1: Ciao Stefano!
0: Ciao!
1: Oggi è mercoledì, giro di boa!
0: Giro di boa! Giro di boa, abbiamo nuotato abbastanza questa mattina, è scesa di acqua.
2: Guarda che sono io il vero temporale delle donne. Chiamatemi il cuccator temporalato latino. Cosa Rodolfo?
0: Il cuccator temporalato latino, ma siamo messi bene. Un abbraccio anche alla Carusa Bedda, direttamente da Caltavuturo. A proposito, ieri è stata la festa di questo paese in provincia di Palermo, quindi salutiamo te, cara Maria Grazia, e tutti gli amici di Caltavuturo Palermo all'ascolto, grazie naturalmente all'applicazione 393 444 0444.

0: Flies, questo è il titolo della loro nuova canzone che abbiamo sentito qui su Radio Number One. All'esterno ci sono quei 23 gradi che ti fanno finalmente respirare. Non vi sentite un pochino più rilassati rispetto ai 33-34 di ieri? Si lavora molto meglio con questi 10 gradi in meno, vero?
1: Ciao Stefano, da un piovosissimo e nerissimo borgo medievale di Barzizza, Lori presente.
0: Brava Lori, salutiamo te, gli amici di Barzizza, un abbraccio anche a Giacomo da Milano, andiamo a Torino per abbracciare Serena e tanti altri che ci stanno raggiungendo sul nostro WhatsApp. Tra poco collegamento con l'Egitto, prima saliremo a bordo del taxi di Abdul per cantare, ballare, saltalana, dopodiché ci sarà la Sfinge, la Malefica.

0: cantante James Blunt, sentito qui su Radio Number One. Dove andremo tra pochissimo? Non lo so, forse in Egitto grazie al serpento?
1: Ciao Stefano, ecco. Per adesso, anche oggi il dottor Piccione c'è, dicevo, volevo dirti che la donna Piccione domenica praticamente era tutta sconvolta perché qualcuno ha sparato alle spalle, ha tentato di uccidere suo nipote e lei era tutta sconvolta.
0: Grazie Massimo per questi ultimi aggiornamenti sulla tua soap opera preferita. Sono le 14:21, siamo rigorosamente in diretta con il PN1. Tra pochissimo il collegamento Italia-Egitto, torneremo a Sharm dalla Malefica.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: In bocca alla Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati a questo nuovo enigma. Le temperature in Italia si sono abbassate, in Egitto no. Venite dalla Sfinge se volete avere il sole caldo. Ma veniamo a noi. Con esso non ci sono segreti, ma protezioni, programmi e aperture. Che cos'è?
3: No, vabbè. Cioè, oggi è difficilissimo. Oggi è veramente complicato. Con esso non ci sono segreti. Sfinge!
2: Con esso non ci sono segreti, ma protezioni, programmi e aperture. Che cos'è?
3: Che cos'è? Che cos'è? Dall'Egitto arrivano i saluti per Roxy. Lei sa, bevete di meno la sera. Con esso non ci sono segreti, ma protezioni, programmi, aperture. 393-444-0444. Cercate di fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, signore e signori, per rispondere alla

Signori, si parte per un lungo viaggio. Andiamo a Taiwan, dotati di passaporto, per raccontarvi quello che è successo. C'è un signore che ha usato praticamente il suo robot aspirapolvere tecnologico per dimostrare che la moglie lo tradiva, ma non è finita benissimo perché il giudice lo ha fatto arrestare per violazione della privacy, soprattutto inserendo questo nella sentenza: uso improprio della telecamerina di cui era provvisto il robot aspirapolvere. Quindi tecnologia pazzesca in quel di Taiwan, e questo robot aspirapolvere cioè, usato da questo signore per spiare con uso improprio la moglie grazie alla telecamerina. Quindi sono state fatte delle registrazioni e a quanto pare il giudice non l'ha presa bene. E voi avete mai controllato vostro marito o vostra moglie con l'utilizzo della tecnologia? Giù la maschera, raccontatemi.

Taiwan, per ricordare quello che è successo, un signore ha usato il robot aspirapolvere per dimostrare che la moglie lo tradiva, ma il giudice lo ha fatto arrestare per violazione alla privacy, per uso improprio della telecamerina. E voi avete mai seguito oppure controllato il vostro lui e la vostra lei per restare più o meno nell'anonimato? Leggerò solo l'iniziale dei nomi. B, dalla Lombardia. L'ho seguita e sorpresa. Con le mani nel sacco. Va bene. C, dal Veneto, ho spiato il suo telefonino e trovato SMS che non avrei voluto leggere. M, dalla Lombardia, ho clonato il suo WhatsApp, messo GPS sulla macchina, risultato separati ormai da 10 anni. Insomma, devo dire che i primi 3 SMS, vabbè. Bella domanda, e voi avete mai controllato il vostro lui, la vostra lei? L'avete seguito?

0: settimana con il pomeriggio number one. Siamo stati a Taiwan, dove questo signore ha usato il robot aspirapolvere per dimostrare che la moglie lo tradiva, ma il giudice l'ha fatto arrestare per violazione della privacy con uso improprio della telecameria dell'aspirapolvere. Ciao, ci scrive Marina dal Piemonte. Mai controllato, a parer mio chi controlla è perché lo sa già, ma necessità di conferme. Andiamo in Emilia. Di, ho scoperto che non ero l'unico e l'ho fatto grazie a Messenger di Facebook. E ancora, l'ho seguito e ho scoperto che avevo un'altra, e dalla Liguria. Insomma, ci sono confessioni oggi.
1: Cos'era l'indovinello che dopo mi sono sfuggita?
0: Mi sono sfuggita l'indovinello. Ci sono i riascolta, tesoro, sul nostro sito internet radionumberone.it. La Sfinge o l'indovinello era il passepartout. Se parli della parola nascosta nel sarcofago era delusione. Torniamo a noi, chiudiamo in bellezza questo argomento legato agli spioni.
2: Stefano, io se dovessi seguire la mia lei per controllare

0: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
1: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
2: Ma sarà come da tradizione?
3: Meglio andare ad assaggiare.
0: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

giornata finalmente fresca che ci sta rilassando, in modo particolare per noi che soffriamo il caldo, la calura che c'è stata fino alla giornata di ieri. Andiamo negli Stati Uniti perché un uomo ha chiamato la polizia pensando ci fossero dei ladri in casa. In realtà era una lince che vagava nelle stanze dell'abitazione in cerca di cibo. Fortunatamente ha chiamato la polizia e questa lince poi è stata fatta scappare, altrimenti se lo sarebbe mangiata il signore. Pazzesco questo strano mondo in cui viviamo. E adesso, signore e signori, le ultime due, tra pochissimo Great Expectation di Sienna Spyro, ma prima la musica italiana di Luciano Ligabue sul Number One con Qualcosa per te.

0: Great Expectation, questa è la nuova canzone di Sienna Spyro che va a chiudere le nostre tre ore insieme, letteralmente volate. Se vi siete persi qualcosa di queste tre ore, trovate il tutto sul nostro sito internet nella sezione riascolta. Io tornerò domani pomeriggio a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One con il PN1 del giovedì. Da Stefano Federici è tutto, linea alle donne al volante, a domani, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Buon pomeriggio a tutti, Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ritrovati dalla redazione, da Cuba giungono buone notizie sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista dopo l'intervento neurochirurgico subito a L'Avana. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di martedì mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Potrebbe tornare in Italia venerdì. La Camera esaminerà in terza lettura la riforma della legge elettorale a partire dal 28 settembre, qualora il testo venga modificato dal Senato. In assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze, tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre la soglia rimarrà il 42%. È arrivato questa mattina a Squinzano, nelle Cese, il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella. Commozione generale davanti alla chiesa Maria Regina, a breve l'inizio della funzione funebre, la città ha proclamato il lutto cittadino. Proseguiamo con lo sport, calcio, Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter a Madrid per 2-1, stasera tocca al Napoli che alle 21 ospita l'Arsenal. Domani il programma si chiuderà con la trasferta della Roma Istanbul alle 18.45 e lo storico debutto del Como in casa con il Lipsia alle 21. Mondiali di basket femminile, l'Italia di coach Capobianco deve vedersela alle 20.45 con la fortissima Australia nello spareggio per accedere ai quarti di finale dei mondiali a Berlino. Scattano oggi invece gli europei di volley maschile, due le partite con Bulgaria Macedonia e Romania Lettonia, mentre l'Italia di De Giorgi debutterà domani alle 21.05 contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Ed è tutto il momento dalla redazione, un buon ascolto e una buona serata.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: E ascolterei questa sigla per ore. Eccoci qua, siamo le donne al volante, Agnese e Chiara qui su Radio Number One con voi, appunto, per farvi divertire, per tenervi compagnia.
2: Proprio per 3 ore al giorno, nel vostro ritorno verso casa dalle 17 alle 20, ci siamo noi due, Agnese e Chiara, quindi si parte.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Number One, le 17:05 minuti. Il buon vento fa sì che adesso inizino ad andare di moda anche i ristoranti child free. Ripetiamo.
1: Esattamente, questa volta andiamo a Lesmo, siamo in provincia di Monza, dove c'è questo piccolo ristorantino di appena 26 posti che ha deciso non di diventare del tutto child free e quindi bannare, impedire proprio l'ingresso dei bambini, specialmente quelli piccoli nel locale, ma di togliere il seggiolone e di togliere anche il menù bambini, perché questo è un ristorante con un menù pensato per un'atmosfera adulta. Anche il menù in verità è pensato più per degli adulti che la solita cotoletta con le patatine per appunto i bimbi, e soprattutto bisogna, in fase di prenotazione, bisogna dire se ci saranno dei bambini o meno, anche un po' più grandi.
0: L'hai detta molto morbida, letta come l'abbiamo letta noi invece sembra proprio che lui, cioè, allora non si può vietare l'ingresso a delle persone in un locale che comunque è, diciamo, pubblico, cioè come entrare in un bar, dici noi bambini no, però lui, togliendo i seggioloni, che quindi se sei un piccolo fin verso, insomma, i 5-6 anni stai seduto sul seggiolone, togliendo il menù bimbi, sostanzialmente disincentiva a portare i bambini. Perché è arrivato a questa decisione? Perché dice lamentele da parte dei clienti, perché quando c'erano dei bambini, gridavano, schiamazzavano, ha deciso di intraprendere questa strada. Ora, noi ve la chiediamo così, facile, cioè all'idea che un locale, un ristorante dica i bambini sostanzialmente qui non sono i benvenuti, possono venire ma non sono i benvenuti, che sentimento vi si muove? Cioè vi scandalizzate, approvate, comprendete il gesto di questo ristoratore? 393 444 0444.

0: The Pausa con la loro Magnetic qui su Radio Number One. Abbiamo un po' aperto le porte dell'inferno noi donne al volante, perché vi abbiamo riportato la decisione di questo ristoratore che possiede un locale in Brianza di soli 26 posti a sedere, che ha disincentivato, ha fatto in modo di disincentivare che le famiglie vadano a mangiare da lui con dei bambini anche molto piccoli, come per esempio togliendo il seggiolone e togliendo il menu baby appunto dalla lista. Ci sono appunto tante visioni. A proposito, quella di Cree ci dice: ma non si vergognano, ma non sono stati bambini anche loro? Non è l'unica a pensarlo, sentiamo.
1: Ma nessuno è stato più bambino o ragazzo? Ma qua la gente, ma che si faccia i loro ristoranti se li frequentino? Ma non è normale. Poi ci lamentiamo che nessuno fa più figli. Quattro. I figli sono diventati come nemici, la roba da match. Arrivederci, buona giornata.
0: Buona giornata a te.
2: Allora, io non sono d'accordo tout court con la scelta di questo ristoratore. Allora, partiamo dal presupposto che, allora, ci vorrebbe quel minimo di buonsenso. Ristorante un po' esclusivo, con pochi posti a sedere, quindi il genitore dovrebbe capire se è il caso di andare con un bambino meno anche per la propria serata. Ci vorrebbe il buonsenso da parte del genitore nel riconoscere quelli che sono i limiti dei propri figli, perché ci sono bambini molto, molto molto vivaci che non sanno ancora stare a tavola per un periodo lungo, e quindi mio figlio per esempio era uno di questi. Io per anni non sono andata al ristorante con mio figlio.
0: Ottimo.
2: Sapendo che avrei trascorso la serata in piedi a camminargli dietro, non si andava al ristorante, quindi andavo magari solo con mio marito, lasciando mio figlio a casa. Quindi a guidare tutto dovrebbe esserci il buon senso. Dopodiché è una mossa molto poco inclusiva, se pensiamo che ci sono dei paesi nel nord dell'Europa in cui ci sono addirittura i giochini a bordo dei tram, dei treni per i bambini. Qui invece, insomma, escludiamo i bambini dalla ristorazione. Dopodiché, tra l'altro, questo ristoratore dice: io ho figli da mantenere. E quindi si rende quasi conto del paradosso della scelta. Però io non sono d'accordo.
0: Ma infatti qualcuno ci dice: ormai si deve guardare al dio denaro, e quindi il bambino cosa vuoi che consumi? È molto più redditizio fare un menù solo per adulti, che sicuramente gli adulti mangiano.

0: Swims con The Door su Radio Number One, 17:19, giusto o non giusto, sbagliato che un ristorante diventi child free? State continuando a dirci la vostra, sentiamo.
1: Ma scusate, ma qual è il problema di tutto questo? Uno che ha preso questa decisione, se una famiglia ha dei bambini lì non va a mangiare, cioè non ci sarà solo quel ristorante lì. Io non voglio difenderlo e non voglio giudicarlo, ma però dico, qual è il problema? Lì non ci vai e punto, ci va qualcun altro, tu vai da un'altra parte. Oh, ciao.
2: Questo è un altro punto di vista. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo qui su Radio Number One.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
5: Play One!
4: Mi raccomando, non farle aspettare.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Diamo uno sguardo alla viabilità sulle nostre strade. In questo momento sulla 1 Milano-Bologna, incidente tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione Bologna con code dalla stessa zona. Sulla tangenziale di Bologna, incidente allo svincolo aeroporto in direzione da Bologna. Sulla 14 Bologna-Ancona, code per incidente tra diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, incidente tra Ovada e diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce con code nella stessa tratta. Sulla 7 Milano-Genova, code per traffico congestionato tra Genova Bolzaneto e A10 verso Genova e tra Genova e A10 verso Milano. Sulla 12 Genova Rosignano, code tra Genova Est e A7 verso Genova. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico con code a tratti per lavori all'allacciamento Caselle verso Torino Nord. Sulla 7 Milano Genova, code per lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Adesso passiamo invece verso Roma, code a tratti sul raccordo anulare in direzione Casilina tra svincolo 12 via Salaria e svincolo 15 La Rustica, rallentamenti anche nel tratto Casilina-Appia tra l'allacciamento per Fiumicino e svincolo 20 La Romanina, code anche sulla 1 Roma-Napoli in direzione Napoli tra Guidonia e l'allacciamento con la 24 per una perdita di carico, veicolo fermo sulla 24 Roma-Teramo in direzione Teramo tra Vicolo Mandela e Carsoli Oricola, un altro veicolo in avaria si segnala sullo stesso tratto della 24 tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione Gra, dove si formano delle code. Noi vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida e di rimanere in compagnia delle donne al volante.
2: E noi siamo le donne al volante, Chiara e Agnese, con voi tutti i giorni fino alle 20 qui su Radio Number One.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk qui su Radio Number One. La situazione è sempre più spinosa perché stavamo parlando noi donne
1: fuori
0: al volante.
1: Controllo.
0: Fuori controllo. Noi donne al volante stavamo parlando di questo primo ristorante child free della Brianza, dove il ristoratore ha deciso di disincentivare proprio l'arrivo dei bambini ai tavoli nel locale. E davvero ci avete invaso di messaggi, ne sentiamo uno.
2: Ha fatto bene, ci sono dei genitori maleducati che non riescono a gestire i loro figli, per cui ha fatto bene. E poi non vedo discriminazioni, cioè, allora se io faccio un menù vegano piuttosto che no, discrimino chi non mangia quello, idem vegetariano, idem carne, pesce. Come diceva l'ascoltatore precedente, ha fatto una scelta, a chi gli va bene bene, se no i ristoranti sono mille. Ciao, grazie, Giorgio da Angolo Terme.
1: No, vabbè, un conto è escludere un menù, un conto è escludere una determinata categoria di persone. Io sento dell'insofferenza nei confronti dei bambini nel nostro paese. Allora, io adesso faccio un esempio estremo, cioè prendiamo un altro ristoratore di un'altra parte, ok?
0: Ok.
1: Che dice, ma guardate, io mi sono reso conto che la mia clientela è tendenzialmente un po' razzista, quindi
0: sì,
1: sconsiglio ai neri di venire a cena nel mio ristorante.
0: Mm.
1: Cioè, come la prenderemmo? Cioè, nel senso, no? I bambini disturbano e quindi decido di qualche modo escluderli o metterli nelle condizioni di non venire. C'è dell'insofferenza nei confronti dei bambini nel nostro paese, secondo me.
0: Ma c'è anche chi ci scrive che è stata ristoratrice anni addietro e dice si può creare magari qualcosa per loro nei ristoranti con un animatore, un'animatrice che li guida e li tiene occupati. Così sì, sono tutti contenti anche i genitori.
1: Sì, ma allora ci sono i locali dedicati ai bambini, dove si fanno feste, cene apposta per i bambini, dove però non è che viene detto, ah, però i nonni che sono anziani non li vogliamo.
0: Anzi.
1: Quindi lì sono, come dire, ristoranti proprio a tema dedicati per i bambini, anche con l'animazione. Però non è che puoi prevedere l'animazione se c'è la famiglia con due bambini a tavola. Si spera che i bambini siano sufficientemente educati da una parte e dall'altra ci vuole anche quel minimo di tolleranza, perché io molto spesso vedo gente dire, c'è il bambino che grida, il bambino che piange. Vabbè, il bambino fa anche un po' il suo lavoro, quindi cerchiamo di capire fino a che punto anche noi siamo in grado di tollerare la situazione.

0: pinguini tattici nucleari Goya qui su Radio Number One. Noi donne al volante parlavamo delle maledette feste dei bambini, maledette per i genitori che devono spendere un salasso spesso perché i compagni dei propri figli festeggiano il compleanno 6 volte all'anno probabilmente, sì. Sono talmente tante le feste che è così. Ma attenzione, perché c'è qualcuno all'ascolto che ha un po' i pretesti per festeggiare. Sentiamo.
1: Ciao ragazze.
0: Ciao.
1: Sono io, spaccio la festa di Halloween per un mega compleanno del bimbo. In realtà io mi vesto da strega. Ciao.
0: Ah, ecco perché.
2: Abbiamo scoperto l'arcano, no? Ma perché infatti spesso sono i genitori che in realtà vogliono fare. Adesso lei l'ha detto poi con questo tono molto molto molto divertito, però io a volte ho la

0: rispondere in qualche modo più o meno allo stesso livello. Questa è un po' la mia sensazione.
1: Forse è davvero così. Vabbè, festeggeremo in grande, magari per una cifra tonda.

0: C'è anche Ariana Grande con We Can Be Friends su Radio Number One, le 18:42 con Agnese Chiara. Restate con noi, tra poco una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
6: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Bifolchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
7: È ora di tornare alle aste.
8: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: ragazzini quando si sono formati The OJs, questo pezzo dal 1975, hanno iniziato a suonare insieme nel 58, quindi erano davvero giovani. I Love Music, la grande canzone che abbiamo appena ascoltato, e sono ancora in attività. Tengono botta Eddie Levert, nato nel 42, e Walter Williams nel 43. Ancora continuano ad esibirsi e li abbiamo appunto ritrovati nella grande canzone su Radio Number One quando sono le 18:47. Ben trovati!
1: Noi Donna al Volante stavamo parlando delle feste dei bambini, feste in grandi perché i genitori vogliono strafare, e chiudiamo l'argomento con questo messaggio vocale. Sentiamo.
2: Ciao ragazze, la mia parere sulle festicciole: poca brigata, vita beata. Meglio che siano a casa i genitori, pochi bambini, e mia figlia si diverte di più.
1: Sì, perché poi è quello, quando ci sono anche tanti bambini magari non si rendono conto, insomma, di essere tutti insieme, ognuno si fa un po' i fatti suoi e i bambini
0: ma
1: non
0: sì,
1: si divertono.
0: Se li porti in queste grandi ludoteche, ci sono sì i 20 bambini che partecipano al compleanno, poi ci sono altri 200 bambini avventori casuali della ludoteca, finisce il compleanno che tuo figlio con il festeggiato magari non si sono neanche mai incrociati,
1: è
0: anzi
1: vero.
0: Devi andare raccogliere, radunare quando arriva il famigerato momento in cui bisogna cantare la canzoncina e aprire i regali. Quindi sì, sì, ritroviamo il gusto delle festicciole a casa per il compleanno. Talk about, talk about, talk about.

0: tutto qui su Radio Number One. Nonostante tutto, noi donne al volante proseguiamo perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Buona serata a tutti voi, sono le 19 in punto qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Le nuove forti tensioni tra USA e Iran continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia sopra i $100 al barile, in forte rialzo anche il greggio americano, così come il gas, sui massimi da 3 anni, senza freni anche la corsa dei carburanti. Tensioni che spaventano le borse europee, che oggi chiudono in rosso. Piazza Affari si attesta a meno 0,58%, in risalita lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito. Affitti brevi, arriva la stretta di Bruxelles. Il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Obiettivo: costruire un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre i tassi sui nuovi mutui, sempre alle famiglie, frenano al 3,81%. Una buona serata da Barbara Salandri.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Soul, questo è Bruno Mars qui su Radio Number One con le donne al volante. Una buona serata a tutti voi, Agnese e Chiara, fino alle 20. A proposito di Bruno Mars, sappiamo che la scorsa estate, a luglio, è stato protagonista del palco di San Siro, dove è salito per il suo tour, appunto proprio Bruno Mars, un tour lunghissimo, ha girato mezza Europa, mezzo mondo, e in questo momento è ancora sui palchi di diverse città degli Stati Uniti, appunto un vero e proprio tour mondiale. Però attenzione, perché questi tour non sono più il trend del momento per quanto riguarda la musica live. Ormai gli artisti vogliono le residencies.
1: Eppure il live dovrebbe essere la linfa vitale, no, dell'artista. Cioè, cosa c'è di più bello che salire sul palco e sentire il calore dei tuoi fan, di chi apprezza la tua musica? D'altro canto possiamo immaginare che quando sei un personaggio come appunto Bruno Mars o Harry Styles, a livello internazionale e mondiale, girare il mondo possa essere molto faticoso, e quindi c'è un ritorno ai residencies, che non sono una novità, perché per esempio Elvis Presley si è esibito per una vita a Las Vegas, Harry Styles ha tenuto 30 date al Madison Square Garden a New York, e io sono ancora arrabbiata per esempio con Lady Gaga, che comunque il suo tour se l'è fatto per aver fatto solo 2 date a Milano in Italia.
0: Poi solo a Milano, per
1: solo
0: quanto
1: a Milano,
0: riguarda l'Italia.
1: 2 date, no, poi al Forum, che non è San Siro, ha molti meno posti, quindi Lady, cioè se stai al Forum ci devi stare almeno una settimana prima di soddisfare un po' tutte le aspettative. Ma questo che cosa vuol dire? Che se fanno poche date, cioè molte date in poche città, uno potenzialmente potrebbe anche prendere l'aereo per andare a vedere il proprio, insomma, cantante del cuore.
0: Esattamente, io faccio un piccolo esempio: l'anno prossimo andrò nella residency di Vasco a Roma, dove farà appunto un sacco di concerti proprio nella capitale. Molto probabilmente prenderò il treno, lo faccio perché a Roma, fosse già da un'altra parte, probabilmente, caro Vasco, non ti andrei a vedere, ecco. E così alcune persone però non fanno così, anzi volano fino magari a New York, perché a New York il live

0: della musica, diventare residencies, cioè rinunciare ai tour mondiali con tante date per prediligendo molte date in poche città. Un'altra novità che riguarda il mondo della musica è una legge che è stata approvata in Brasile, che si chiama la legge Taylor Swift.
1: Che cosa, perché proprio Taylor Swift? Sappiamo che lei, a proposito di tour mondiali, è la regina, perché nel 2023 ha fatto l'Eras Tour, davvero andando in tutto il mondo, e durante la tappa di Rio de Janeiro purtroppo una ragazza fan è deceduta dopo essersi sentita male per il caldo nello stadio. La temperatura percepita, attenzione, era di quasi 60 gradi, qualcosa di impossibile, e in più al live e nello stadio era stato vietato di portare bottigliette d'acqua. Quindi appunto questa legge Taylor Swift garantisce acqua potabile gratuita ai partecipanti dei grandi eventi, che possono essere i festival, i concerti, delle conferenze, delle fiere, dei congressi, qualsiasi cosa pubblica, sia in spazi aperti che chiusi, sia a pagamento o gratis. Secondo me una signora legge, nel senso che sappiamo che fa sempre più caldo, non tutti possono spendere magari tantissimi soldi per anche solo per l'acqua, perché sappiamo che durante i concerti anche una bottiglietta d'acqua da 50 ml ti costa tantissimo, e quindi è giusto che almeno l'acqua naturale sia gratis.
0: Ma poi, cioè, davvero è un bene pubblico, dovrebbe essere accessibile ovunque, comunque un modello di sicurezza che sta prendendo piede anche in Italia con l'uso di borracce riempibili, perché adesso io provo a fare mente locale, l'ultimo concerto al quale sono andata qui a Torino, il concerto di Elisa forse, e sì, non, cioè, sulla carta non puoi entrare, non puoi passare i controlli se hai dei liquidi, devi comprare poi l'acqua all'interno del palazzetto, quindi insomma mettere dei punti ristoro almeno di acqua, soprattutto se le temperature sono alte, mi sembra una decisione importante anche per scongiurare eventi di questo tipo. Su Radio Number One anche Ross Villain.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai qui su Radio Number One. Restate con noi, tra pochissimo le previsioni del meteo.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi

0: arrivata la pioggia e allora adesso sentiamo gli aggiornamenti del meteo per domani con Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico, benvenuto.
1: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
0: E che tempo ci aspetta per la giornata di domani?
1: Sì, è giunta l'aria fresca oceanica con questa perturbazione che ha determinato forti temporali già da questa notte al nord-ovest, poi si sono mossi verso anche il nord-est e sono state segnalate anche delle grandinate, quindi insomma forti temporali in queste ore in molte aree del nord, con temporali che poi questa notte si abbatteranno anche sulla Toscana, anche qui ci sarà il rischio di nubifragi e colpi di vento. E la giornata di domani vedrà sempre l'aria fresca formare un minimo di bassa pressione, quindi anche la giornata di giovedì sarà molto incerta, con nuvole di passaggio, piogge e rovesci localmente anche intensi, più probabili proprio tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Domani tra l'altro ci attende un ulteriore calo delle temperature su un po' tutta la pianura padana, massime sotto i 21-22 gradi, quindi sarà una giornata molto fresca, siamo passati praticamente da un clima caraibico a temperature che praticamente sono da Scozia in questa giornata già di oggi, ma soprattutto poi anche domani rimarranno veramente contenute, sarà una giornata molto fresca.
0: E ce ne siamo accorti, tutti quelli che sono usciti senza ombrello oggi l'hanno pagata cara. Grazie Nico Schiodetto di
1: domani ci vuole anche la giacchetta.
0: Anche qualcosa di più. Grazie Nico Schiodetto di Trebi Meteo, grazie per gli aggiornamenti.
1: Ciao.
2: E noi donne al volante non possiamo che esultare per queste belle notizie, non tanto i nubifragi temporali, assolutamente no, perché anche in questo momento sappiamo dalle nostre finestre degli studi vediamo che sta accadendo veramente tanta pioggia. Però se domani mettiamo la giacchetta, io Agnese personalmente sono la donna più felice del mondo, non vedo l'ora.
0: Eh sì, perché adesso lo sappiamo, ce l'avevano detto che oggi sarebbe cambiato così drasticamente il clima, ma io non ci volevo credere, quindi incautamente questa mattina sono uscita con pantaloncini corti, sandali e maglietta rigorosamente senza ombrello.
2: Tu sei una donna coraggiosa, Chiara, tu sei molto coraggiosa, sì.
0: Siete con Radio Number One, con le donne al volante.

0: Qualcosa per te, una bellissima dedica qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante e attenzione, vogliamo parlare di città sottovalutate che però qualcuno ci vuole consigliare. Parliamo del Guardian, un famosissimo quotidiano inglese che vuole nel suo format come l'Italia viene raccontata all'estero consigliare appunto delle città che non sono poi così tanto turistiche, almeno per gli stranieri, ma che sono veramente belle. E appunto il Guardian cita la città di Parma.
1: Perché ci sono, noi italiani conosciamo benissimo le bellezze delle, anche delle piccole città del nostro paese, però dall'estero, per chi arriva molto lontano, i turisti sono maggiormente attratti da città come Roma, Venezia, Firenze, insomma lo sappiamo, quelle più turistiche, e quindi il Guardian suggerisce proprio Parma tra le città meno note da visitare. E lui si chiama John Branton e insiste soprattutto su tre elementi: il fatto che la città sia ancora lontana dai grandi flussi turistici, per l'appunto, la ricchezza del suo patrimonio artistico e la sua tradizione gastronomica.
0: Parliamo del parmigiano e del lambrusco, delle trattorie. Io sono super d'accordo con questo giornalista, assolutamente. Parma è la mia città del cuore per quanto riguarda la gastronomia, anche per l'architettura. Ma quando si parla di mangiare, signore e signori, viva Parma!

0: Katy Towns dalla Radio Number One. La vedo un po' rettiliano, signor Gabro. Non, la vedo un po'. Non
1: le so, imitazioni, rettiliano. Ma quante qualità mi trova lei, veramente?
2: Lei è un cretino.
0: No, niente, stavo così per dire.
1: Meno male che c'è qualcuno che mi difende qua, perché sennò.
0: Adesso avete fatto una fazione contro di me, ho capito. Ce l'avete tutti con me. Adesso invece c'è Coez.

0: viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
1: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
2: Ma sarà come da tradizione?
3: Meglio andare ad assaggiare.
0: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9. Radio Number One presenta Dedicato.
4: Non perdere la prima puntata delle piante.
5: Niente, non c'è più speranza. Buona serata, benvenuti a Radio Number One. Prossimi alla chiusura della prima ora, ma prima ci abbiamo anche l'ultimo spazio di questa ora del dedicato. Voi siete tantissimi anche in questa serata al nostro numero.
4: Il 393-444-0444, i protagonisti, quelli che scelgono che canzone ascoltare, soprattutto mamma mia. A chi regalarla.
5: Mamma mia, lei pensi che stasera c'è qualcuno che ha avuto una serata difficile al lavoro, ha avuto una serata è molto umida anche pare, sì. È abbastanza sull'arrabbioso andante, ha capito?
4: Tutti arrabbiati stasera.
5: Tutti arrabbiati, una serata tutti rabbiosi sono, e quindi ci vuole l'antirabbica probabilmente.
4: Possiamo farci un po' di pasta all'arrabbiata.
5: No, adesso non cominci così che già non so se stasera mangeremo qualcosa, non so. Mangiamo qualcosa stasera, Gandalla?
6: È impossibile, mio signore.
5: Niente, come so, quindi non mangiamo neanche l'arrabbiata, più o meno ci arrabbieremo secondo me noi, poi eventualmente in caso. Ma nel frattempo abbiamo anche Carlo, corretto? Sì. Ciao Carlo, buona serata. Che sta andando a prendere la sua dolce metà al lavoro, che praticamente sta scaricando delle energie negative sul pianeta, hai capito? Sta da quelle energie lì che... E allora abbiamo deciso di regalargli senti come sta? Regalargli una canzone, vero signor Gabro?
4: Bravissimo.
5: Come sì. Sappiamo noi, facciamo un'invitazione della
4: regali la canzone.
5: Ma non si può più vedere questo, io non la

0: bellissimo. 1976, quando oltre ai citofoni si suonavano anche gli strumenti, vero?
1: Marika, questa canzone era per te.
0: Mamma mia, io questa imitazione l'ho riconosciuta subito. Io non so come fare, guardi. Quando faremo il gioco aperitivo, secondo me vinceranno subito.
1: Ma chissà se lo faremo.

0: Double Fang, Paul Russ, Radio Number One. Signor Gabro, sai che abbiamo chiuso la prima ora? Stiamo per chiudendo la prima ora, lo sapeva.
1: Arriva la seconda con un altro spazio del dedicato.
0: No! Ma donne cosa?
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: già alla seconda ora, capito?
1: Che emozione!
0: Mamma mia!
2: Buonasera!
0: Ma buonasera, che cosa? Adesso qui cominciamo!
2: Sto imparando il cinese.
0: Sì, è vecchia questa storia, signor Gabriel, cosa dice lei?
1: Una filastrocca, un disco rotto,
0: cioè,
1: sì.
0: E delle altre cose, tipo.
2: Cin, chun, chun, chan. Chan.
0: Come. Guarda che il cinese è difficile da imparare, guarda. È anni e anni che sta studiando e ancora non ha preso le basi del cinese, no?
1: Che l'intelligenza artificiale di solito sa già le cose, lei invece no, secondo me è metà umana, dai.
0: Metà.
3: Non mi meraviglia, mio
0: ma
3: figlio.
0: Non le meraviglia che cosa? Vuole farci qualcosa da mangiare in cucina? Ci abbiamo qualcosa?
4: Non abbiamo più riserve energetiche, no, né mio. Possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Nella galassia, no, io sono preoccupato per la galassia perché non ho ancora capito.
1: Io sono preoccupato perché non mangio.
0: No, ma questo tanto ormai da tempo, vedi che bel fisichetto che abbiamo, guarda, vedi come siamo precisi.
1: Meno male che gli ascoltatori non lo vedono. Non ci ascoltano,
0: infatti,
1: esatto.
0: Ci ascoltano e basta, grazie a Dio, infatti. Va bene, seconda ora insieme, come sempre la seconda ora si apre con un altro spazio del dedicato a voi, alle vostre dediche, alle vostre richieste, alle vostre canzoni. Allora salutiamo Francesco, che ricorda questa canzone perché suo papà gli aveva fatto conoscere Michael Jackson attraverso questa canzone, perché scherzando ballava sotto la doccia questa canzone di Michael Jackson. E tu immaginati la scena, cioè, capito? La scena del papà che balla, non lo voglio sapere, ma va bene.

0: capolavori di questo artista, grazie anche comunque alla collaborazione di Quincy Jones. Nel 1983 veniva pubblicato un disco spettacolare e questo era uno dei singoli all'interno, grazie a Francesco che lo ricordava invece perché il Papi gli faceva il balletto e quindi questa immagine,
1: capito? Una bellissima immagine, no?
0: Una bellissima immagine che non...
2: Amiche o acquadretti?
0: No, non lo sappiamo, è un'immagine che ha Francesco nei confronti del papà che ballava questa canzone e gli è rimasta impressa questa cosa. Adesso non so se per il balletto o per la canzone, però non lo vogliamo neanche sapere. Nel frattempo salutiamo anche Daisy, ciao, che ti saluta Chicca, mi dicono, sì, va bene. Salutiamo anche Ida. Ida, ciao Ida, buona serata. Salutiamo anche Maria Grazia, invece gli amici della Sicilia.
3: Buonasera.
0: Salutiamo Max e la Sammy che ci sono anche stasera ad accompagnare. Voi siete tantissimi a farci compagnia ogni sera. Noi non ve lo diciamo mai, ogni tanto ci perdiamo qualcuno per la strada, ma non dovete offendervi, perché abbiamo così tanti messaggi che ogni tanto ci perdiamo per la retta via, come usava dire il stil moderno noto che lei conosce bene. Va bene, allora nel frattempo, attenzione. Bravissimo, lei lo sa che abbiamo un problema nel mondo che è quello dell'inquinamento globale, ci sono i ghiacciai che si sciolgono, e poi abbiamo le montagne che ricrescono, gli astronavi che partono, insomma delle cose pazzesche succedono e lei pensi che degli studiosi che finalmente ogni tanto fanno qualcosa di buono nella vita,
1: sì,
0: hanno studiato una nuova spugna che per modo virgolettato lo faccio spugna, scusate, dico spugna nella mia ignoranza, perché, cioè praticamente è un sistema capillare strutturato come una spugna.
1: No, è una spugna marina.
0: Sì, ma non è marina, non è marina.
1: Alessandra.
0: No, dopo questa andiamo a casa, però adesso non mi faccia, per favore.
1: La chicken liver spoon.
0: La chicken liver spoon, nel senso che è una spugna realizzata dal fegato del pollo. Per esattezza, e praticamente attraverso il pollo sono stati estratti delle cose strane del fegato in padella e hanno fatto la spugna. Lei, se non capisce quello che le spiego, non posso spiegarle tutto.
1: Io ho capito, forse secondo me poi potrei anche aver ragione.
0: Sentiamo,
1: questa volta
0: sentiamo.
1: Siamo in Costa Brava, c'è semplicemente una spugna marina che ha la forma del fegato del pollo.
0: No, non è così.
1: Come no?
0: Non è così. Io non posso dirle tutto, anche perché se la Costa è brava tutti dicono brava Costa, perché no, non è così. Sono gli studiosi che hanno messo insieme attraverso il fegato del pollo questa spugna che ha questa parvenza che appunto è sia una spugna marina, ma fondamentalmente non lo è, ma è uno strutturato fatto da degli studiosi spettacolari, perché ovviamente c'è qualcuno che fa delle cose e pare che questa spugna faccia un retaggio di quelle che sono quello che è l'inquinamento marino, no? Quello che poi arreca dei problemi non solo al mare ma anche al nostro cervello in alcuni casi, lo dico al signor Gabbro.
1: C'è anche chi beve come una spugna come il Berti qui nel locale, ma questo è un altro discorso.
0: Ma dove è andato il Berti a proposito? Berti, dove è andato Berti? Non vedo
1: lo
0: più.
1: Lasci di là.
4: Dai che beviamo qualcosa.

0: Noemi, bellissima, Bianca, Radio Number One.
1: Ciao Lucchino,
0: ciao.
1: Sono Nico,
0: c'è
1: di Piacenza, ho appena scaricato,
0: ciao, Nico.
1: Passeggero.
0: Sì.
1: Ti avrei fatto anche una richiesta, ma oramai è tardi.
0: No.
1: E avevo su gente, quindi non potevo. Comunque un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Domani,
1: siete grandissimi. Ciao caro.
0: Ciao Nico. Salutiamo Nico di Piacenza. Bello lì, che lavora fino adesso, ha lavorato, mannaggia.

0: Warren, Fever Dream, Radio Number One. State lì perché tra un attimo abbiamo un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
1: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
1: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è due.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Niente, uno arriva, non fai tempo a dire una cosa e uno ne dice un'altra, no?
2: Non ci abbiamo più spazi.
3: Beh, ho capito, lei è Gabro, signor Gabro, dica qualcosa per favore.
4: No, le dico che stavo dando un'occhiatina alla canzone di questo, sì, Dedicato, mamma mia.
3: Ha visto che certe volte...
5: Donne
3: cosa? Non c'entra niente.
4: No, io non ho ancora capito chi sia questo qua, gli dico la verità.
3: È quello che arriva qua fuori, dice delle cose.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Come Berti, dice delle cose e poi non chiudiamo mai la... Non so, adesso controlliamo se ha pagato, signor Berti.
6: Ciao ragazzi, beviamo domani.
3: Niente, non controlliamo.
4: Adios Berti, adios, a domani,
3: come
4: dai.
3: Come al solito. Va bene, penultimo spazio di questa serata, di questo mercoledì sera, questo 9 di settembre, che è particolarmente uggioso nella buona penisola italiana, quindi sta rinfrescando l'aria per tutti e tutti stanno tirando la famosa boccata d'aria, stanno ripigliando tutti quanti. Salutiamo anche Gabriele, che voleva dedicare a mamma Luisa una canzone e dedicare anche un buon viaggio. Questa è una bellissima canzone storica, stupenda, meravigliosa, che Gabriele dedica alla sua mamma. Robbie Williams, Phil.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è